Mamedi re metsotsong e robe e robong re furalletse ho ga ya botshelela re kena jolo mogahlong wa bobedi wa nna la ditaba la sibupi re le boete ba lomo go se ka bala ditaba tse tana tsa tsika se so tlotla go taba ya bo supa a se a tlo balla tsona ka senye semane bolepi ke le lomolo me re qala jolo ka ho fa tlhaloso ya maemalo godimo le ko etse ka go kgetha dibaka ho podile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o foka mo le bobebe ho isa we

0: na go metsotso e gitla ho e supileng hantle he ka mora hore na ya borobong ka go ya bobedi e bile e le ya ho qetela na le papa kwano he on your number 1 radio station 93.3 fm 100% Lesotho gapshi ha ke tutse tjena ke ke ta fumana di minutes tso thungetsa AGF ya PLMC jwale ke shebile signature ka tlase mane signature ga tse sa ne mmona ke tsa ntate secretary ntate Gesa Temogo jwale ho ba ba ho motho mane chairperson ya ba ho ngolwa letsie nokwane ke signature ga tse sa ne mmona ke tse ntate letsie nokwane jwale ho thuta ntate nokwane ke chairman ke ina mona mo motho ke ina mo motho ntate mona babedi taba se ke fumane ke se ke fumane ke na taba mona jwale taba ena to ukwe na e tloya kae ha o sheba taba ena e di modi neng otswe mme di timidi tse bona se a se dimile tsa bona tse di timidi tshoho di go di mile tse tso motso mo
1: oh
0: e ba tshoho di timidi tshoho di a se dimile tsa bona tse tso motso mo jwale hona lo mo ngotsweng mo bo ntjong hore PLMC restructuring ngotse mona he o PLMC restructuring jwale e ngotse monno hore position e vacant ka go PLMC e bontshitse position ya vice chairman mana mono munda te muti wa makauti ana le
1: hona
0: ha e bui ka ena chairman jwale ha e bui ka ena chairman e ritisa mona mo kereng signature ya tsela mba medi tse se di signe mona me ho bona ha signature ga nda tegisa ete bo ile secretary ho boetse ho bona hala hape hape ndate tsiye nokwane jole ke nwa o motho le chairman
1: ne ke tsona diteba tse ileng mogatlong wa papadi ya bolo ya maoto
0: jwale re tla ukwa ona ha di huka teng tla ngo bana ke re mo re la ga bontsha melao le melawana ona ha ntse ndo tla mo tsamo e le ho bona PLMC ba be PLMC ha ba di posisa ntlo ke tla ene pile da ba le tama ona pa ditaba mo mongwa ba sotho so ha ba ntse e posisa e tsa ditaba ka mo bona ba ukweka di tlame ho bakate e tlo ne pa PLMC ba re tla bua mona di aluminium PLMC e tantsene
1: pa ta ba tselo ke lang di itse hale ke tsi tantsene
0: pa itse ha ba di hlopa tselo shumela metse setse di re di batla ho bua di kgetho mme ho be jwa ho wa di kgetho le ho kgethwe chairman
1: e vice chairman ho ba ntla bo hlokwa gone re nang le thasello ya yona ke bona letswimo le tabe ene pa tsiya hola motho e mong a ka ukwe ka gona le thwe rena le thaselo yona hona le thwe rena le thaselo ke be ka lo kgetho ke rena ka mo
0: ha o ka ukwe ha o la team
1: ya ke ne ke la ke be ka lo kgetho ka mo lo wena o ke ba lo kgetho ka mo hona ti ge mpa rena le thaselo
0: ya go fela ba ka sele pa tsiya
1: e ya ke
0: sele pa tsiya tsuwe me motho ha ntso o bu ha motho ha ntso o bua o tlo ntlo ke ya mkofatsi o so ntlo o bua ona e moya ofikela ga motho mo lare ibe ke sele ha etlapa le thile a ke tlapa la thella pele ke hopola ke bua le cat motlatse ga pita ga ke mo mama ho kela gona e re ho kela ditaba ga ofela ka dipapa ge bua le yena ge mo ke re I put it to you pepper ke re tlapa le thelle o mo go tsona di match fixing di ding o tampotse
1: ene re le bona
0: tlapa le thelle ke mona e ba ba di tsola pele lo ga ka hona le thole lo no bua ka la go nne e bile office ya PLMC yona ka phala mi senda de mo di tsama ka tsa a bontsha hore ntse re tla dipatiso e bile re batile PR e di tla dipatiso ma taba tsilana tla ha re tile o tla tla SG yena ba go ka le dem go se
1: matla
0: a re ke teng ke na le bopaki
1: ona tsho ba e bile nna ke tla boela ke fana
0: ka le bopaki a nka le thusa ka bopaki lona lona PMC PMC la SG no haya empa hola ba hlatta o tsona tsena tse tla nka topensa go di meta wa tsena ke tsena go le ga di bona ke tsena mamedi go le wa di bona di hlaisa
1: go tla
0: ke di hlaisa flow ha o le tsena empa he go le ga di bontsitse hore a nka nne ha ntse o kwa ditaba wa go go hola le go gonga ka nne hona le go nga ka di re kentse nko fatshe
1: ya
0: ka mato
1: di tsa di tsa
0: ka be mo ka nkani entse tsa le ba me di signature ga itla se dipedi ke ndate de bogisa secretary jwale o boetsa hape hape chairman ke nne ndate no kwa ke na sa nne ke tsikisa ba bona je dipedi.

0: no ntho re bitswa mutual benefit. Mutual benefit ke go mahlako ka bobedi. A une molemo. Ha ona le kereng le se ke la una molemo fela. Ke se ke ka ofa tshelete e le kana le motho a hlommeng di thopo tse legolo. O hlometse 15 ke a kokobela mme le bontaga.
1: Ke a lebo ntate jaja ka tlatsetso yo e monate. Ke ntate jaja. Ke kopa fela ntate rampai. Ke ne ke itse taba ha o re etse khoma e be bentse. E bile mamedi ka re keno a kena kwano. Mamedi ke tsena mo go ka kena ho yena ke 2231 6429. Mamedi khotso. Mamedi khotso.
2: Khotso mhlomphi.
1: Eh ntate.
2: Bua le ntate Mothetho fa ka mogotlong.
1: Eh ntate Mothetho ka mogotlong ka mo.
2: Eh ke utlwa ditaba tse tse bua mono taba di sana. Eh le di patala tsa bona le pabalo tsa mafu.
1: Eh ntate.
2: Rale nda ke mongwa ba di sane a ile ngarisa. Ne a bua di porforo ka ba kala ho tiisa.
1: Mhm.
2: Rale di patala e ke di folo di phahana. Ke bona 12 no ka selemo e ntse le nthwene paetseng le kgomo gobane maaka a tsona a ba ke a phagame gekong lena gobane gape mosebetsi ono a odisa ke nnete ke mosebetsi o bonolo gagolo ga e le mona ba lela ka taba ya gore patala e ka ba enyane gatshe nna ke bona e ntse nepaetse oba jwale theko ya kgomo e se ba tla e phagame le a dinku mohlomphei e le hore ke neng pa ke re taba eno e ntse e nepagetse nna ke e sheba ja ke tseba e ba nna ke e sheba ka tsela e nngwe ke bona ba bona e ntse tshwana goba nna ke sebedisa kgomo ka nako eo kgomo e ne ntse rekwa ka bo 400 gona je kgomo e se rekwa ka bo 10,000 ke a leboa mohlomphehile ke re rush ne ke bona e nepagetse.
1: Ke lebile haholo ntate Mothetho. Mamele ke tsena mo go ka kena ho yona ke 2231 6429 kapa plus 2665 9933 plus 2665 9933 kapa 2231 6429. Eya ntate rampe re ka nna ebile mamedi ke ena kopa tshwarelo. Mamedi khotso.
3: Ho go mmele kae?
1: Eya ntate.
3: Ke mo tawwa khale ke na ke mo la khei. Ke ma fiteng thaba la magala hangwa imo.
1: Eh ande te hlalela.
3: Ke ne ke re haune pa hetsi. Ke ne ba futhi. Haune pa hetsi patala ya motho a di shandi khomu. Tlane a ile khomu e sika ba tshelete. Ka filimo seno. Ba tlo nga di ntho tse ba di bonang di na hentse di mba di se bona ba ba kena ha ina bothata. Ba dumelane ka se banang le sona taba ena ya tšhelete ga ga ekena bana bana ga ka tao patola mona ga otu kgwedi fedile bonnenyena bana ba fitlhela enka ngwana o ntsamatha fela mona ga ona ga gone go reka le ga e sene borikgwe kapokonyana e ne paetse ga e le phoofolo bolo ka pele ba ba sukodisang ka go ba patela ka diphoofolo tsena ga sa sa tlo tla keta bankele molao mane magotleng e seng o senya taba gore otu motho a se ka patala ka phoofolo aa ga re etse dintho tsa bokona ga le basotho jelo ka basotho ba ntse ba phela tsena tse ke di buang nna ke gongwe o lelane le basotho ka to

0: Amen. E kgolo. Go lovely, go
1: Ga sa
0: nice.
1: buisana le batho.
0: Ga se retsa ka nna le wena jwale le etse ngwane se o tseba gore nna le wena seso
1: Come put in there.
0: ke di lucky fela.

0: kana e tlile.
1: Ke utlwa ke tswale tswao.
0: Kule masango ke ke.
1: Ha ke sheba tsa boemo ba lehodi mo bekeng ena.
0: Ja haros.
1: Ba mara sema sa sothuna le monyetla wa meya e matla. Dibakeng tse ding ka bophirima la bonela la tharo lwetse. Ho betse hona le monyetla wa ho kgetheha ha lehlwa dibakeng tse ding ka maluting ho tloha mesong ya la bohlano la lanne lwetse. Ho isa di horeng tsa mantsibu ho ka lebellwa pula e tjadileng ho isa ho ya akaretsang. E ka kgama le di aduma dibakeng tse ding. Maemo a batang ho isa a batang haholo a ka lebellwa la bohlano la la 4 lwetse. Tadela ga jeno. Sho hleta batsana ha di monate. Bosiu ho ka lebelo re le kwaele ka ho kgetha dibaka. Ho be mahareng ho isa ho phola ka moya o fokang le bobebe. Le mahareng ho hlale bo ya bophirima. Ha tadela le la usane ho ka lebelo re le kwaele ka ho kgetha dibaka. Ho be mahareng ho isa ho futhumala. Ka moya o fokang le bobebe le mahareng ho hlale bo ya bophirima. Hona le monyetla wa 30% wa pula mona le mane ka kgemang le di aduma haholo le dibakeng tse ka botjhabela. Hona ga sheba boemo ba dikgarata tsatsing la kajeno phirimaneng ya letsatsi. Masego di tla thebola ho robedi, moshesho 1 di thebola ho supa. Mafeteng mmoho le mahalesuku di tla thebola ho leshome. Qutinga di tla thebola ho robong. Qatshasnake di thebola ho tshelela. Mokgotlong di thebola ho hlano. Oxbow di tla thebola ho tharo. Bothabothe di thebola ho robedi. Leribe di thebola ho supa. Berea di thebola ho robong. Thabatseka mmoho le simongkong di tla thebola ho hlano. Ha re sheba boemo ba motjheso tsatsing la hosane. Maseru 26. Moshesho 1, mashome ama bedi ya metso mehlano mmoho le mafeteng le mohales huku le qothi. Qatsha snake mashome ama bedi a metso e meraro mmoho le mogotlong. Oxbow tla be di le shome le metso e meraro. Bothabothe le rebel berea tla be di dutsuletse o mashome ama bedi a metso mehlano. Thabatseka mashome ama bedi re qetella ka simongkong ka le shome le metso e robong. Ke uta. Soon and very soon. And I get regil. We are going to see the king. Soon and very soon. Ne?
0: Otherwise, can't
1: begin a good embor.

0: ba le batla molokisa ditaba ka lona. A tsheletsatsi leo le jwalo ha le sa tla tshaba. Ditaba tsa bophelo ba hae di bile tsa ipopa tsa nka tsela ya tsona. Yena a ntse a kgutsitse ntate senza ka kona. Ho bonalanye le hore bakeng sa ho lokisetsa tshaka o butswela hlaha hore e mo tshese.
1: Khele. Oh my.

Metso ya rona e setse e le mine fela le skoto re a khribile mane a hore nyane ya bo rubunga e ka nthe ho bile monate ho ba luwena letsatsing lena la ka jeno re tlo arohana hona mona re tlo boela re kopana hape ha mogena a ntse a re baballetse lebitso la ka ke mpolokeng smooth khotso.

0: Ana, ho finito due volte. Poi si chiara, e adesso che ho comprato
1: le dato già anime.
0: Come pensare a monai?
1: Hai, ho iente modu monyana tsena, tshe msemba ke thutse fela ba nentse ku utlwa na ntso re fela. Modu mo no. Eh, tsala pele wa na ntso ku hala fela, na hona le nthwe. E ka ngoka ga le kopo kopo tsena, tsala pe.
0: Tsala ha le ntse ho kopo.
1: Ke tla mamela.
0: Ao, ba le khwa tsa ke tla funa, a tshe tla funa ke tle. Ha ho le ha ka ba le o tsena sa kwalanto.
1: Hi, Lidwe.
2: Yela senna je.
1: Wa tla itsosa.
2: Ha ka ka mpata.
1: Hey, ka o fela wa yetsa tetsela ga jitu. Ke la pele ke a gola wa hola, ke la pele la.
2: Eh, ha bo.
1: Hey. Ke
2: la pele wa la tsala. La pele ni tshile ya dikholetsa.
1: Ah, ke makedi ke ga. Ah, o bona go tlaetsa la ntse re sa ditlwaela keng jwale.
2: Ke le go tlhoetsa ke la ntse na ngwane so.
1: Ke la bana pela gwang.
2: Ke tlhante. Ke le a go ke mmane sa lo seng.
1: Ee.
2: Ba so ga ba nkwala mo.
1: Ee, bana bana lo kwala tina.
2: Ee, o na lo re o re ka go. Un cosa tiene una mani. Mmm, no, quando non so le che lì no, non si calò un po' qua.
1: Ah, oh,
2: ah. Ah, oh, ne è da c'è palla. Tano a canna c'è chi ho, ah, oh, sono, che c'è a canna che c'è c'è palla, che c'è a canna. Ke o nna ke fone ya hana.
1: Ee, wa ukwa na ene itse modumo o jwang go.
2: Ee. Ee. Ah, and no, I came on me, so ka ukwa ha re le tile yena. Ke le tale yena a ngata fela he, a ikwe he.
1: Oh, ana ke mo na lang ka hore hai, batho
2: ba ba. Ee, wa ba ba ka ho ha.
1: Ee.
2: Ba ba o ta ka ntse re. Le nne a no ka le rinde. Ah, ka ne tsentse ke o rata ntse ke rata malta tshwana wena mo tsakwana ka o fela. Ah, ke go khono tso e ke tsetse ke ga bona ka mathule mo tsei. Ke ite wela tlhako.
1: Ha ke le bua.
2: Thank you wena so.
1: Ah, bona he. Tsela lo ke ba thoba holo. Simbala. Wa bona ka mora batho a holo
3: e a zara na dilo re le go ipa tsala go tsena mo batsi
1: a o tlhokela batho eno
3: o mo buira a tsana tsa o gregel
1: e ve ne ke mo thi ya ke ha batho ba le bala mbe ipile mo lomong a se ba ba kana ka we
3: o buira o mo ha
1: e
3: ga go a ke se wa ba ha
1: e
3: ke yana de ke a re lo mo go bana e e gara wa mahala wa tlo
1: dadi
3: hai u lo ha ba le mo mo a go go ya shutwa
1: hello